0: tiempo de esta misa llega hasta ustedes desde San Giovanni Rotondo, en la fiesta del Santo Padre Pío de Pietrelcina, a través de ESNE Televisión, ESNE Radio, ESNE Redes Sociales. El cardenal se pone su mitra y desciende de la sede para aproximarse al púlpito.
1: Es una gioia inmensa,
0: es una alegría inmensa para mí hoy estar aquí,
1: celebrar
0: esta
1: festa.
0: Fiesta,
1: en questo luogo,
0: en este lugar,
1: como se diceva ieri sera, que profuma,
0: como se decía,
1: Evangelo,
0: que
1: ringrazio
0: perfuma
1: padre
0: a Evangelio,
1: Francesco,
0: agradezco al Padre Francisco por sus palabras afectuosas,
1: tutti voi,
0: los saludo a todos ustedes,
1: portandovi la benedizione,
0: trayéndoles la bendición del Papa León.
1: Es un año particular,
0: es un año particular ese que estamos viviendo precisamente en los 800 años de la muerte de San Francisco. En esta
1: ricorrenza,
0: acontecimiento,
1: ese
0: tiempo, la fiesta de San Pío tiene un sabor más bello, más profundo. ¿Qué cosa significa volver a este lugar?
1: Dove milioni
0: donde
1: di persone
0: millones de personas
1: sono venute
0: han
1: e vengono
0: venido
1: ancora.
0: Y vienen ahora,
1: sono venute nel corso
0: han venido
1: degli
0: en el curso de los años
1: con una, domanda
0: con una
1: nel cuore,
0: pregunta en el corazón,
1: con una sofferenza,
0: con un sofrimiento,
1: con el peso de un,
0: con el
1: pecado,
0: peso de un pecado,
1: con el, desiderio,
0: con el
1: di ricominciare.
0: Deseo de volver a comenzar.
1: Allora la domanda nasce
0: ahora
1: spontanea.
0: La pregunta nace espontánea.
1: ¿Qué cosa cercavano?
0: ¿Qué cosa buscaban?
1: ¿Y qué cosa cercano?
0: ¿Y qué cosa buscan?
1: Le persone
0: las
1: que
0: personas
1: qui a
0: que
1: San
0: llegan
1: Giovanni
0: aquí
1: Rotondo.
0: A San Giovanni Rotondo.
1: ¿Por qué tante persone
0: tantas han
1: cercato
0: personas han buscado
1: Padre Pío?
0: Al Padre Pío?
1: ¿Por qué tante persone
0: ¿Por qué tantas
1: lo cercano?
0: Personas lo buscan?
1: ¿Por qué si affrontano
0: qué
1: lunghi viaggi?
0: Se aguantan largos viajes.
1: ¿Por qué a volte
0: Porque a veces
1: pensamos ai suoi tempi qui quando era qui
0: tiempos,
1: vivo,
0: quando lo stavo qui
1: le
0: vivo,
1: fila al confessionale,
0: haciendo fila para el confessionale,
1: la partecipazione alla messa,
0: la partecipazione alla misa.
1: Perché tante persone
0: perché tantas
1: hanno
0: personas
1: a lui
0: han confiado
1: le proprie sofferenze,
0: su proprio sofrimiento y su propia esperanza?
1: Guardate la parola di Dio,
0: miren,
1: che abbiamo ascoltato,
0: la palabra de Dios que hemos escuchado
1: ci offre una risposta,
0: nos ofrece una respuesta
1: sorprendentemente
0: clara.
1: Dice il Signore,
0: dice el Señor,
1: per bocca del,
0: por
1: profeta,
0: boca del
1: Geremia,
0: profeta Jeremías,
1: non si vanti il
0: no
1: sapiente
0: se
1: della sapienza,
0: canse el sabio,
1: non si vanti
0: no
1: il
0: se confíe de su sabiduría, de su fuerza,
1: non si vanti
0: no se confíe
1: el rico de su riqueza,
0: ma chi vuol
1: vantarsi,
0: pero el que quiere confiar,
1: si vanti,
0: confíe,
1: dice Dio,
0: de
1: di conoscere
0: el
1: me.
0: Señor que me conoce.
1: Il nostro vanto è
0: nuestra
1: nel
0: confianza
1: Signore.
0: Está en el Señor.
1: Quindi,
0: aquí,
1: sapienza,
0: sabiduría,
1: fuerza,
0: riqueza,
1: sono le cose,
0: son las cosas
1: sulle quali,
0: sobre las cuales
1: gli uomini,
0: los hombres
1: di ogni tempo sono
0: de todos los tiempos
1: tentati
0: han sido tentados
1: di costruire la
0: de
1: propria
0: construir
1: sicurezza.
0: Su propria sicurezza.
1: Eppure Padre Pio,
0: y quizás
1: non
0: el Padre Pio
1: possedeva nulla di
0: no
1: tutto
0: podía,
1: questo
0: no secondo
1: i criteri
0: eso,
1: del mondo.
0: Según los criterios del mundo.
1: Paolo VI,
0: San Paolo VI
1: disse con parole
0: dice
1: rimaste
0: con palabras
1: famosas. Guardate,
0: miren,
1: che fama ha
0: che
1: avuto,
0: fama ha tenido,
1: che clientela mondiale,
0: che clientela
1: ha donato
0: mondiale
1: intorno
0: ha
1: a sé,
0: reunido intorno
1: ma
0: a
1: perché?
0: Sí. Pero por qué?
1: Forse perché era
0: quizás
1: un filosofo,
0: porque era un filósofo,
1: perché era un sapiente,
0: porque era un sabio,
1: perché aveva immensa
0: porque tenía
1: disposizione,
0: inmensa disposición,
1: e rispondeva,
0: y respondía,
1: perché diceva la messa umilmente,
0: alla messa
1: confessava dal mattino alla sera,
0: confessava en la mañana hasta la tarde,
1: di preghiera,
0: y era un hombre
1: e di sofferenza,
0: de oración y de sufrimiento.
1: Ecco il
0: Esto
1: segreto.
0: Es el secreto.
1: Padre Pio aveva conosciuto Dio.
0: Padre Pio aveva conosciuto.
1: Non semplicemente sapeva delle cose.
0: Sabía de las cosas.
1: Conosceva Dio.
0: Conocía a Dios.
1: Viveva di Dio.
0: Vivía a Dios.
1: E quando un uomo,
0: y cuando un hombre
1: lascia veramente
0: deja
1: entrare
0: verdaderamente
1: Dio nella propria vita,
0: a Dios en su propia vida,
1: tutto cambia.
0: Todo cambia.
1: la sua vita diventa capace di indicare Dio anche agli altri,
0: incluso a los otros.
1: Ecco perché la gente
0: veniva qui.
1: Veniva forse cercando Padre Pio,
0: sicuramente buscando al Padre Pio,
1: però Padre Pio la conduceva a qualcun altro,
0: lo conduceva a un altro, lo conduceva a Cristo.
1: Ed è qui che emerge uno dei tratti più belli,
0: uno de los tratos más bellos de su santidad.
1: Dico quello che sempre
0: mi ha impactado quando
1: mi sono accostato a lui,
0: me he acercado a él.
1: Padre Pio
0: ha estado
1: ed è veramente padre.
0: Ha sido verdaderamente un papá. Un papá.
1: Lui diceva ai suoi figli spirituali.
0: Sus hijos espirituales.
1: Questi figli li ho generati a Gesù nel dolore e nell'amore.
0: Recibido a Jesús en el dolor
1: y
0: en el amor.
1: Sono parole bellissime.
0: Son palabras bellísimas.
1: Li ho generati a Cristo. Non li ha generati a se stesso.
0: A Jesús.
1: Non li ha legati alla sua persona.
0: No estoy amarrado a su
1: persona. Non ha cercato ammiratori.
0: No he buscado admiradores.
1: Li ha generati a Gesù Cristo.
0: Ha generado a Jesucristo para los otros.
1: Questa è la vera paternità.
0: Esta es la verdadera paternidad espiritual.
1: Un padre auténtico.
0: Un padre auténtico
1: non possiede i figli.
0: Poseer a los hijos.
1: Li accompagna.
0: Les acompaña.
1: Li accompagna perché possano incontrare
0: Dio. Encontrar a Dios,
1: possano scoprire la propria vocazione,
0: su propria vocación,
1: possano diventare
0: que puedan
1: liberi,
0: convertirse en libres,
1: possano imparare
0: puedan
1: ad amare.
0: Aprender a amar. Este es un padre.
1: Padre Pio lo faceva
0: Padre Pio lo hacía a través de la oración,
1: a través
0: de su confesionario,
1: a través de una palabra consolante,
0: a veces de consuelo,
1: a veces exigente,
0: y sobre todo lo hacía a través
1: del
0: ofrecimiento de la propia vida.
1: En el epistolario,
0: dirigiéndose a sus hijos espirituales,
1: insiste
0: precisamente sobre la humildad.
1: Una humildad interior. Più sentita che mostrata. Più profonda che visibile. Ed esattamente
0: il Vangelo che abbiamo ascoltato
1: ci indica. Gesù rende grazie al Padre. Perché ha nascosto i misteri del Regno
0: los misterios
1: ai sapienti,
0: del
1: regno, ai sabios,
0: e li ha rivelati ai
1: piccoli. Padre Pio appartiene alla schiera dei piccoli,
0: a esa clasificación de los pequeños.
1: Come ha indicato Francesco d'Assisi,
0: come ha testimoniato Francesco d'Assisi.
1: Un uomo che il mondo intero avrebbe conosciuto e che tuttavia desiderava rimanere semplicemente un sacerdote, un uomo davanti a Dio. Ed è proprio perché si è fatto piccolo
0: che
1: Dio ha potuto servirsi di lui per raggiungere una moltitudine immensa. Però nel Vangelo c'è un'altra
0: parola
1: che sembra quasi descrivere quello che è accaduto qui per tanti anni. In questo luogo.
0: En este lugar.
1: E accade.
0: Y sigue pasando.
1: Venite a me.
0: Vengan a mí.
1: Voi tutti che siete stanchi e oppressi. E io vi darò ristoro.
0: Y yo les daré descanso.
1: Quanti stanchi e oppressi sono arrivati qui?
0: Llegan aquí.
1: Quante persone sono entrate in questo santuario?
0: Entran en este santuario.
1: Portando il peso della propria vita.
0: El peso de su propia vida.
1: E tra questi ci siamo anche noi
0: estamos nosotros hoy.
1: Portando il peso della malattia,
0: el peso de las enfermedades,
1: il peso di una famiglia ferita, il peso di una colpa, il peso di una perdita, il peso di una domanda
0: alla quale
1: non riuscivano a dare risposta. Padre Pio li accoglieva, ma sapeva bene che non era lui
0: il ristoro.
1: Il ristoro era Cristo.
0: Questa la restauración.
1: È la forma più bella della sua paternità.
0: De su paternidad.
1: Prendere per mano
0: una persona
1: e portarla fino a Gesù.
0: Hasta Jesús.
1: Portare davanti al
0: llevarla
1: Signore
0: delante del
1: il
0: Señor,
1: peso che quella persona da sola
0: que aquella persona sola
1: non
0: podía portare.
1: Quindi essere padre significa
0: y ser padre significa esto.
1: Portare il peso di un altro.
0: El peso de otro.
1: Padre Pio
0: portava
1: i suoi figli nella preghiera.
0: En la oración.
1: Portava i peccatori davanti alla misericordia.
0: parte della misericordia di Dio.
1: Portava gli ammalati,
0: llevaba a los enfermos,
1: portava coloro che gli affidavano le loro famiglie, le loro paure, le loro speranze, e talvolta portava tutto questo anche nella propria carne,
0: incluso en la propia carne,
1: nella propria sofferenza,
0: nel proprio soffrimento.
1: Per questo la sua paternità, non era fatta anzitutto di parole, era fatta di intercessione. E credo che qui San Pio abbia qualcosa di molto importante da dire alla Chiesa oggi, alla Chiesa del nostro tempo. Abbiamo bisogno di padre. Abbiamo bisogno di padre. Abbiamo bisogno di uomini,
0: di uomini e donne
1: capaci di generare. Di generare nello spirito. Generare non significa soltanto dare la vita fisicamente. Significa aiutare un altro a scoprire che la sua vita è preziosa. Significa accompagnarlo quando è fragile. Significa correggerlo, senza umiliarlo. Significa perdonarlo senza banalizzare
0: il male.
1: Significa continuare sperando in lui anche quando lui stesso ha smesso di sperare.
0: Abbiamo bisogno
1: di padri.
0: Necessitiamo un padre e di madre.
1: Di questo c'è bisogno. La Chiesa
0: la Iglesia
1: ne ha urgente bisogno.
0: Tiene urgente necessità.
1: Abbiamo bisogno di
0: sacerdoti con cuore paterno,
1: capaci non soltanto di amministrare e di organizzare. Ma come ricordava
0: Papa Leone
1: giorni fa ai preti di Roma,
0: capaci
1: di ascoltare,
0: facile di accompagnare, di pregare,
1: e quando è necessario, portare il peso delle persone
0: che
1: il Signore affida loro.
0: Quindi
1: c'è un urgente bisogno di educatori, capaci di vedere in un giovane
0: un problema da risolvere, una vita da far fiorire.
1: Che urgenza che c'è di tutto questo. Quindi io auguro a tutti noi
0: di essere veramente
1: tra coloro che sono piccoli e che sono capaci di generare speranza attorno a sé.
0: Padre Pio ricordava una cosa decisiva.
1: Nessuno può essere veramente padre se prima non accetta
0: di essere figlio.
1: Questo è il cuore del Vangelo di oggi. Gesù ci parla del Padre.
0: Nessuno conosce il Padre, sino il Figlio,
1: e colui a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Prima di generare,
0: dobbiamo lasciarci generare.
1: Prima di portare gli altri, dobbiamo lasciarci portare. Prima di indicare
0: al otro el camino hacia Dios,
1: debemos nosotros mismos vivir ese camino delante de Él.
0: Esta es la fuente secreta de la paternidad del Padre Pío.
1: Era padre
0: porque sabía